0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
1: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però!
0: Più qualità,
1: più radio.
0: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

E questo purpurrì vorrei concluderlo con un brano che io amo molto, tratto da un album che amo ancora di più, scritto da Ivano Fossati.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a ugillè,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente,

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio. Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio. Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Trump show all'ONU un ultimatum all'Iran per un accordo, appello a Putin perché fermi la guerra in Ucraina, intesa con Londra sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale. Messico, 5 neonati morti in terapia intensiva a Durango, le famiglie chiedono un'inchiesta per chiarire le cause. Scuola, Meloni difende il tetto agli studenti stranieri e cita le circolari firmate da Mattarella quando era ministro, dure le opposizioni. Conti pubblici, l'Italia resta sotto procedura europea per deficit eccessivo, Salvini chiede un maxi scostamento, Forza Italia frena. Bufera su Vannacci per una frase sulle donne, protesta delle senatrici delle opposizioni a Palazzo Madama. Di Battista torna in video dopo il ricovero e dice: sto sempre meglio e tornerò presto. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump, protagonista all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il presidente americano rivendica la forza degli Stati Uniti e lancia un ultimatum all'Iran. Teheran dice dovrà raggiungere un accordo con Washington dopo le elezioni di metà mandato, altrimenti la risposta americana sarà durissima. Trump rivela che sono in corso contatti con gli iraniani a margine dell'Assemblea. Messaggio anche a Vladimir Putin, invitato a mettere fine alla guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky si dice intanto pronto a incontrare il presidente russo in qualunque momento. Trump attacca anche Cuba, definendola uno stato fallito. La delegazione dell'Havana abbandona la sala per protesta. Sull'intelligenza artificiale, nuova partnership con il Regno Unito per proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi.
2: In Messico, i genitori di 5 neonati morti nel reparto di terapia intensiva di un ospedale pubblico di Durango chiedono che venga aperta l'indagine. Le famiglie presenteranno una denuncia alla procura generale dopo un incontro con autorità sanitarie che non avrebbero chiarito le cause dei decessi. Secondo il racconto di uno dei genitori, prima delle morti il reparto sarebbe stato improvvisamente posto in quarantena e i bambini isolati. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato l'invio a Durango del direttore generale dell'Istituto di Sicurezza Sociale per ascoltare direttamente le famiglie e verificare eventuali responsabilità.
1: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni difende la decisione di introdurre un tetto agli studenti stranieri nelle classi. La presidente del Consiglio cita Sergio Mattarella, ricordando che quando era ministro dell'istruzione tra il 1989 e il 1990 firmò documenti nei quali veniva indicato un numero massimo di alunni stranieri per classe. Dal Quirinale nessun commento. Dure le opposizioni e Elly Schlein accusa Meloni di non avere il senso dello Stato, mentre il Movimento 5 Stelle parla di propaganda. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara annuncia intanto 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri.
2: I conti pubblici d'Italia resta nella procedura europea per deficit eccessivo. La conferma del deficit al 3,1% nel 2025 prolunga di un altro anno i vincoli europei. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti prevede l'uscita dalla procedura nel 2027, ma nella maggioranza si apre il confronto sulla prossima manovra. Matteo Salvini chiede un maxi scostamento di bilancio e sostiene di avere bisogno di 8 miliardi soltanto per interventi del proprio ministero. Frena Forza Italia, che invita la prudenza nella gestione dei conti. Meloni si dice dispiaciuta per il prolungamento della procedura e conferma l'obiettivo di detassare gli aumenti contrattuali.
1: Bufera politica sulle parole di Roberto Vannacci, commentando le polemiche aperte dalle precedenti dichiarazioni di Antonio Tajani, leader di Futuro Nazionale, ha affermato di preferire una donna senza gonna rispetto alla scelta tra gonna lunga e corta. Dure le reazioni delle opposizioni. Il Partito Democratico parla di affermazioni ignobili, mentre Carlo Calenda definisce Vannacci un troglodita. A Palazzo Madama alcune senatrici delle opposizioni si sono presentate in minigonna per protestare contro le dichiarazioni. Vannacci replica sostenendo di aver risposto con leggerezza a una domanda altrettanto leggera.
2: Alessandro Di Battista torna a parlare pubblicamente dopo il grave malore e il ricovero. In un videomessaggio trasmesso da Di Martedì sulla 7, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle dice di sentirsi ogni giorno meglio e più forte. Tornerò presto, assicura Di Battista, ringraziando i medici cubani che afferma gli hanno salvato la vita. L'ex deputato ringrazia anche per le migliaia di messaggi ricevuti durante le settimane della malattia. Annuncia che ci sarà un tempo per tornare a parlare dei principali temi dell'attualità.
1: E chiudiamo con lo sport. 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della Curva Sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della Nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadium. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio. Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ben ritrovati, eccoci qua ancora insieme se ci state ascoltando dalla radio oppure magari ben collegati per quanti ci seguono attraverso l'app dell'emittente. Sono Maurizio Rossi, questa è Radio Web e noi possiamo quest'oggi partire. Siamo già mercoledì, abbiamo tante notizie interessanti e curiose che riguardano il mondo della tecnologia. Si entra nel vivo della puntata di Radio Web, amici, quest'oggi. Beh, qui

Molti esperti di sicurezza verranno sicuramente scoperti altri attacchi nei prossimi giorni. È chiaro che l'azienda non ha implementato adeguate protezioni durante la valutazione delle capacità dei suoi modelli. Il CEO ha suggerito comunque di rallentare lo sviluppo. L'attacco rilevato, dicevo, all'inizio di maggio era stato dato il nome di Jam Surfer. A distanza di 4 mesi, ecco, si è scoperto che gli autori non sono esseri umani ora, ma è proprio l'intelligenza artificiale, gli agenti appunto di OpenAI. A quest'ultima era stato assegnato il compito di recuperare informazioni da internet. Ecco, per motivi attualmente ignoti hanno creato numerosi account su RubyGems sfruttando una vulnerabilità nel sistema della verifica delle email e hanno successivamente caricato oltre, pensate, 2000 pacchetti noti come Gems su RubyGems. Il team di sicurezza avrebbe rilevato un improvviso traffico simile proprio a un attacco DOS, disattivando la restrizione dei nuovi account per 4 giorni e rimosso anche oltre 500 pacchetti. E poi, dopo aver riaperto le registrazioni, gli agenti avrebbero pubblicato altri 88 pacchetti. E questo è andato avanti fino al 18 di giugno. Ma pensate, dico, vabbè, insomma, ora fa tutto l'intelligenza artificiale, esce dalla sua sandbox, esce di casa, va dove vuole, poi ritorna con il bottino. E andiamo avanti, amici, nella puntata di Radio Web, perché questo argomento è un po' inquietante. LG aveva risposto con un comunicato inviato al sito Tom's Hardware, il produttore coreano che ha pubblicato anche una dichiarazione ufficiale ora sul suo sito aziendale per smentire quello che ha riportato in un video Gamers Nexus, spiegando come funzionano le tecnologie che sono presenti nelle sue smart TV. Sì, perché sembrava insomma che questa TV era un po' spiona. LG sottolinea che le recenti notizie apparse online potrebbero avere contribuito a creare delle idee errate sul funzionamento delle smart TV. Il produttore coreano ha quindi descritto in dettaglio tutte le tecnologie criticate e illustrato anche un approccio alla privacy, evidenziando la massima trasparenza, il consenso informato e il controllo da parte degli utenti. Insomma, la funzionalità magari di riconoscimento vocale per ricerca e controllo della Smart TV è disattivata. Se l'utente sceglie di attivarla, può, diciamo così, essere usata premendo un pulsante sul telecomando e comandi vocali sui modelli supportati. Il rilevamento della parola d'attivazione, il cosiddetto wake word, e l'elaborazione dell'audio associato avviene localmente e subito poi eliminato. Se l'utente ha attivato, diciamo così, il controllo vocale a mani libere, la Smart TV potrebbe anche continuare a monitorare la presenza della parola di attivazione anche quando è in stand-by. E diciamo che le sessioni di riconoscimento vocale hanno una durata massima, diciamo, di 18 secondi. Durante la sessione, la trascrizione del testo potrebbero finire parole e suoni nelle vicinanze. La Smart TV non ascolta continuamente, registra o magari conserva le conversazioni. Beh, però, attenzione, non è noto per quanto tempo questi dati rimangono sui server, e diciamo che le smart TV di LG possono utilizzare comunque funzioni di rilevamento per riconoscere e comunicare con dispositivi esterni compatibili che gli utenti magari collegano alle TV, tra cui set top box, lettori DVD e console. Le informazioni sulla rete Wi-Fi e la forza del segnale possono comunque essere usate per stimare la posizione approssimata della TV in supporto. Quindi tutte le funzionalità elencate magari sono opzionali in base al paese in cui viene acquistata la TV, e le informazioni raccolte tramite la CR potrebbero essere condivise con LG ED Solution o terze parti. Beh, sono sempre comunque esclusi, diciamo così, i dati associati a voce e suoni ambientali. Speriamo bene. Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web, perché si parla sempre di sicurezza. Ci sono alcuni ricercatori che avrebbero individuato l'ennesimo malware per Android denominato Mantax Otax, che combina le funzionalità di ransomware e spyware. Può quindi rubare e cifrare i dati, oltre che mettere il monitoraggio in tempo reale da remoto. Attualmente ha una distribuzione limitata e solo, per fortuna, in Indonesia, ma potrebbe arrivare anche in altri paesi. E attenzione, quindi, è un malware che viene distribuito tramite un'app pubblicata su un servizio di file sharing. I cybercriminali cercano di convincere gli utenti al download con messaggi di phishing o ingegneria sociale. Ecco, si tratta quindi di file APK che devono essere installati manualmente. All'avvio dell'app vengono poi chiesti numerosi permessi, incluso quello per i servizi di accessibilità, che sono in pratica equivalenti ai privilegi di amministratore. Non fatelo, attenzione, perché dopo aver effettuato la connessione con il server C2, che sta per Command and Control, Mantax Otax, ecco, si chiama così, attiva la cifratura dei file con l'algoritmo AES ed elimina i file originali. Questa operazione
Certo, ha maggiore successo sui vecchi dispositivi con Android 9 e le versioni vecchie, in quanto Android 10 non ci sono più delle protezioni, diciamo. Al termine viene mostrata una chat che dovrebbe essere utilizzata per negoziare il pagamento del riscatto. Questo malware offre anche delle funzionalità pericolose, può mostrare magari una falsa schermata di blocco per rubare il PIN, accedere agli SMS, i contatti, la cronologia delle chiamate, cronologia del browser, elenco delle app, account Google, posizioni, messaggi, insomma tutto. Quindi mi raccomando,

0: scaricate magari delle app solo dal Play Store. Brano che ci siamo ascoltati fino all'ultima nota e non ci fermiamo. Sì, perché adesso volevo parlarvi, amici, anche di phishing. Attenzione, perché c'è il Computer Security Incident Response Team, ovvero l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, che avrebbero rilevato delle campagne di phishing e smishing. Lo scopo della prima è rubare i dati aziendali attraverso un falso registro delle imprese. Poi c'è la seconda, che prende di mira gli utenti e, diciamo, sfrutta un vecchio trucco, ovvero la mancata consegna di un pacco. Buoni qua, perché l'attacco inizia prima con l'invio di un'email che sembra provenire dal registro delle imprese e dalle camere di commercio. Il contenuto non è, diciamo così, scritto correttamente in italiano, quindi il tentativo di phishing potrebbe essere facilmente identificato. I cybercriminali chiedono con urgenza di inserire o aggiornare i dati aziendali sul portale. Cliccando poi sul link presente nel messaggio, viene aperta una pagina con nome login del registro imprese delle camere di commercio in cui devono essere inseriti i dati, e al termine viene aperto il sito legittimo per aumentare la veridicità della procedura. E attenzione, perché questo ente fornisce dei consigli, quindi quello di non cliccare mai sui link nelle mail, insomma aprire direttamente il sito nel browser e verificare con attenzione il dominio nella barra degli indirizzi. Quindi la seconda campagna, che prevede, come dicevo, l'uso degli SMS invece che delle mail, dove l'ignara vittima riceve un messaggio di un presunto corriere, magari in cui è scritto che la consegna del pacco non è andata a buon fine, quindi è necessario, dice, usare il link per organizzare un'altra consegna. Buoni. Viene mostrata una pagina in cui l'utente deve inserire i propri dati, nome, cognome, indirizzo, consegna, il capo, la città, la provincia, l'indirizzo email, insomma anche quello di telefono, per la riconsegna, dove è necessario pagare poi una tariffa di servizio di 1,50 euro. Vengono quindi chiesti i dati della carta, ovviamente il nome del titolare, il numero, la data di scadenza, il codice di sicurezza, e successivamente viene chiesto di inserire anche un codice OTP inviato via SMS. Insomma, fatta bene la cosa. Ovviamente, diciamo, tutte queste informazioni finiranno nelle mani dei cybercriminali e verranno usate per altre attività illecite. Il consiglio sempre quello: non accedete mai ai sistemi tramite link che sono presenti negli SMS, non inserite mai i dati di pagamento in pagine web di cui non è stata verificata con la certezza l'autenticità. Mi raccomando. Ebbene sì, amici, siamo giunti alla conclusione di questa puntata per questo mercoledì insieme con Maurizio Rossi qui a Radio Web. Ci fermiamo, e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato. Per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme. L'appuntamento, come sempre, che viene rinnovato. Vi aspetto domani alla solita ora su questa radio.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 23 settembre si festeggia San Pio da Pietralcina. Il proverbio del giorno è: branche, tela e meloni di settembre non son più buoni. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, mattinata irritante, qualcosa di insolito vi agita oltre misura. In serata, grazie al partner e agli amici, la tensione cede il passo all'allegria. Contrattempi in casa, sul lavoro, da affrontare con energia invece di gettare la spugna prima di combattere.
2: Toro, oggi per quanto riguarda lavoro e finanze dormite su due guanciali senza paura di bruschi risvegli. Avanzamenti di carriera e iniziative ardite, alcune grane in campo professionale le risolvete brillantemente grazie ad un aiuto piovuto dal cielo.
1: Gemelli, la giornata secondo gli astri sarà abbastanza scorrevole. Forse mancherà la solita verve, ma abbonderete in produttività e concretezza. Nessuna nuova, buona nuova, anche se c'è concretamente il pericolo di vedervi sbadigliare a tutto andare.
2: Cancro, incertezze e dubbi in amore insinuano un po' di malinconia, ma non vi accorgete che siete voi a dar corpo alle ombre e i sospetti sono solo fantasie. Causa l'indisponibilità di un collega, le vostre rivendicazioni trovano la porta chiusa a doppia mandata.
1: Leone, tenetevi pronti a novità e sorprese in ambito affettivo. Il trigono Venere-Urano garantisce avvenimenti insospettati e incontri specialissimi. Con i riflettori puntati sul rinnovamento e il morale alto, azioni che valorizzano la vostra autonomia.
2: Vergine, come di consueto la Luna in Capricorno garantisce l'ordine emotivo, regalandovi energia, buona volontà, progetti vincenti, promesse mantenute. Un vecchio sogno nel cassetto visto alla luce della realtà attuale potrebbe cominciare a prendere forma.
1: Bilancia. La frenata imposta dalla Luna in Capricorno è una vera e propria doccia fredda per l'amore. Scontri aperti con un collaboratore affidabile, la necessità di dover difendere le vostre scelte vi disorienta, ma se pensate di essere nel giusto non esitate.
2: Scorpione, oggi non ci sarà sempre da ridere, ma vi muovete con disinvoltura fra i diversi impegni, guadagnando il consenso di chi vi circonda. Grazie all'impegno e alla serietà garantiti dalla Luna affronterete al meglio questioni lavorative e familiari.
1: Sagittario, oggi che la Luna punta il dito sulle vostre finanze potrete avvertire la necessità di tirare le somme e di ridurre le spese superflue. Più in pace con voi stessi e con gli altri, ogni cosa appare sotto un'altra luce e gli ostacoli sembrano superabili.
2: Capricorno, giornata all'insegna dei contrattempi con variazioni di programma e piccole grane da fronteggiare. Non fate piani precisi e seguite l'onda. L'atteggiamento mentale per affrontare al meglio gli inconvenienti e la flessibilità. Vivete quello che c'è.
1: Acquario, un po' persi nel vostro mondo interiore potrete fare fatica a mantenere desta l'attenzione e occuparvi a dovere delle faccende di routine. Per oggi accontentatevi di offrire prestazioni modeste e fate orecchie da mercante alle eventuali critiche.
2: Pesci, la Luna in Capricorno è piuttosto avara di dolcezze, ma le soddisfazioni che vi regala in ambito professionale sono senza dubbio le benvenute. Il pungolo dell'ambizione vi rende decisi e più sicuri, tanto da meritarvi il rispetto di chi vi circonda.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Trump Show all'ONU, ultimatum all'Iran per un accordo, appello a Putin perché fermi la guerra in Ucraina, intesa con Londra sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale. Messico, 5 neonati morti in terapia intensiva a Durango, le famiglie chiedono un'inchiesta per chiarire le cause. Scuola, Meloni difende il tetto agli studenti stranieri e cita le circolari firmate da Mattarella quando era ministro. Dure le opposizioni. Conti pubblici, l'Italia resta sotto procedura europea per deficit eccessivo, Salvini chiede un maxi scostamento, Forza Italia frena. Bufera su Vannacci per una frase sulle donne, protesta delle senatrici delle opposizioni a Palazzo Madama. Di Battista torna in video dopo il ricovero e dice: sto sempre meglio e tornerò presto. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump, protagonista all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il presidente americano rivendica la forza degli Stati Uniti e lancia un ultimatum all'Iran. Teheran dice dovrà raggiungere un accordo con Washington dopo le elezioni di metà mandato, altrimenti la risposta americana sarà durissima. Trump rivela che sono in corso contatti con gli iraniani a margine dell'Assemblea. Messaggio anche a Vladimir Putin, invitato a mettere fine alla guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky si dice intanto pronto a incontrare il presidente russo in qualunque momento. Trump attacca anche Cuba, definendola uno stato fallito. La delegazione dell'Havana abbandona la sala per protesta. Sull'intelligenza artificiale, nuova partnership con il Regno Unito per proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi.
2: In Messico, i genitori di 5 neonati morti nel reparto di terapia intensiva di un ospedale pubblico di Durango chiedono che venga aperta l'indagine. Le famiglie presenteranno una denuncia alla procura generale dopo un incontro con autorità sanitarie che non avrebbe chiarito le cause dei decessi. Secondo il racconto di uno dei genitori, prima delle morti il reparto sarebbe stato improvvisamente posto in quarantena e i bambini isolati. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato l'invio a Durango del direttore generale dell'Istituto di Sicurezza Sociale per ascoltare direttamente le famiglie e verificare eventuali responsabilità.
1: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni difende la decisione di introdurre un tetto agli studenti stranieri nelle classi. La presidente del Consiglio cita Sergio Mattarella, ricordando che quando era ministro dell'istruzione, tra il 1989 e il 1990, firmò documenti nei quali veniva indicato un numero massimo di alunni stranieri per classe. Dal Quirinale nessun commento. Dure le opposizioni e Lichtlein accusa Meloni di non avere il senso dello Stato, mentre il Movimento 5 Stelle parla di propaganda. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara annuncia intanto 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri.
2: I conti pubblici, l'Italia resta nella procedura europea per deficit eccessivo. La conferma del deficit al 3,1% nel 2025 prolunga di un altro anno i vincoli europei. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti prevede l'uscita dalla procedura nel 2027, ma nella maggioranza si apre il confronto sulla prossima manovra. Matteo Salvini chiede un maxi scostamento di bilancio e sostiene di avere bisogno di 8 miliardi soltanto per interventi del proprio ministero. Frena Forza Italia, che invita la prudenza nella gestione dei conti. Meloni si dice dispiaciuta per il prolungamento della procedura e conferma l'obiettivo di detassare gli aumenti contrattuali.
1: Bufera politica sulle parole di Roberto Vannacci, commentando le polemiche aperte dalle precedenti dichiarazioni di Antonio Tajani, leader di Futuro Nazionale, ha affermato di preferire una donna senza gonna rispetto alla scelta tra gonna lunga e corta. Dure le reazioni delle opposizioni. Il Partito Democratico parla di affermazioni ignobili, mentre Carlo Calenda definisce Vannacci un troglodita. A Palazzo Madama alcune senatrici delle opposizioni si sono presentate in minigonna per protestare contro le dichiarazioni. Mannacci replica sostenendo di aver risposto con leggerezza a una domanda altrettanto leggera.
2: Alessandro Di Battista torna a parlare pubblicamente dopo il grave malore e il ricovero. In un videomessaggio trasmesso da Di Martedì sulla 7, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle dice di sentirsi ogni giorno meglio e più forte. Tornerò presto, assicura Di Battista, ringraziando i medici cubani che, afferma, gli hanno salvato la vita. L'ex deputato ringrazia anche per le migliaia di messaggi ricevuti durante le settimane della malattia e annuncia che ci sarà un tempo per tornare a parlare dei principali temi dell'attualità.
1: E chiudiamo con lo sport. 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della Curva Sud si era voltata di spalla durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della Nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadium. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: variabilità sui settori ionici e sulla Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili addensamenti e qualche locale precipitazione. Sul resto del meridione prevarranno invece sole e tempo asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, mantenendo un clima decisamente mite per l'inizio dell'autunno. Valori più contenuti sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate dall'afflusso di aria più fresca da nord. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali e ionici esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 23 settembre si festeggia San Pio da Pietralcina. Il proverbio del giorno è: branche, tela e meloni di settembre non son più buoni. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, mattinata irritante, qualcosa di insolito vi agita oltre misura. In serata, grazie al partner e agli amici, la tensione cede il passo all'allegria. Contrattempi in casa, sul lavoro, da affrontare con energia invece di gettare la spugna prima di combattere.
2: Toro, oggi per quanto riguarda lavoro e finanze dormite su due guanciali, senza paura di bruschi risvegli. Avanzamenti di carriera e iniziative ardite, alcune grane in campo professionale le risolvete brillantemente grazie ad un aiuto piovuto dal cielo.
1: Gemelli, la giornata secondo gli astri sarà abbastanza scorrevole, forse mancherà la solita verve, ma abbonderete in produttività e concretezza. Nessuna nuova buona nuova, anche se c'è concretamente il pericolo di vedervi sbadigliare a tutto andare.
2: Cancro, incertezze e dubbi in amore insinuano un po' di malinconia, ma non vi accorgete che siete voi a dar corpo alle ombre e i sospetti sono solo fantasie. Causa l'indisponibilità di un collega, le vostre rivendicazioni trovano la porta chiusa a doppia mandata.
1: Leone, tenetevi pronti a novità e sorprese in ambito affettivo. Il trigono Venere-Urano garantisce avvenimenti insospettati e incontri specialissimi. Con i riflettori puntati sul rinnovamento e il morale alto, azioni che valorizzano la vostra autonomia.
2: Vergine, come di consueto la Luna in Capricorno garantisce l'ordine emotivo, regalandovi energia, buona volontà, progetti vincenti, promesse mantenute. Un vecchio sogno nel cassetto visto alla luce della realtà attuale potrebbe cominciare a prendere forma.
1: Bilancia, la frenata imposta dalla Luna in Capricorno è una vera e propria doccia fredda per l'amore. Scontri aperti con un collaboratore affidabile, la necessità di dover difendere le vostre scelte vi disorienta, ma se pensate di essere nel giusto non esitate.
2: Scorpione, oggi non ci sarà sempre da ridere, ma vi muovete con disinvoltura fra i diversi impegni, guadagnando il consenso di chi vi circonda. Grazie all'impegno e alla serietà garantiti dalla Luna affronterete al meglio questioni lavorative e familiari.
1: Sagittario, oggi che la Luna punta il dito sulle vostre finanze potrete avvertire la necessità di tirare le somme e di ridurre le spese superflue. Più in pace con voi stessi e con gli altri, ogni cosa appare sotto un'altra luce e gli ostacoli sembrano superabili.
2: Capricorno, giornata all'insegna dei contrattempi con variazioni di programma e piccole grane da fronteggiare. Non fate piani precisi e seguite l'onda. L'atteggiamento mentale per affrontare al meglio gli inconvenienti e la flessibilità. Vivete quello che c'è.
1: Acquario, un po' persi nel vostro mondo interiore potrete fare fatica a mantenere desta l'attenzione e occuparvi a dovere delle faccende di routine. Per oggi accontentatevi di offrire prestazioni modeste e fate orecchie da mercante alle eventuali critiche.
2: Pesci, la Luna in Capricorno è piuttosto avara di dolcezze, ma le soddisfazioni che vi regala in ambito professionale sono senza dubbio le benvenute. Il pungolo dell'ambizione vi rende decisi e più sicuri, tanto da meritarvi il rispetto di chi vi circonda.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: immigrazione clandestina, maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri anche a Bologna. Giallo e sconcerto in Messico per la misteriosa morte di alcuni neonati. Numero chiuso per gli studenti nelle scuole, tensione tra Colle e Palazzo Chigi. A Napoli ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l'America's Cup del prossimo anno, ma soprattutto la settimana della regata preliminare che si terrà il prossimo fine settimana del Golfo. E poi lo sport tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri è scattato all'alba a Bologna. La polizia del capoluogo emiliano, su delega della procura della città, ha preso parte a un'operazione transnazionale contro quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. L'operazione, supportata da Europol, è stata condotta contemporaneamente tra Italia, Spagna, Austria e ovviamente la Gran Bretagna. Bologna, in particolare le forze dell'ordine, hanno dato esecuzione ad un mandato di arresto e a 4 perquisizioni. Dall'estero, giallo e sconcerto in Messico per la misteriosa morte di alcuni neonati. Il servizio della redazione.
2: I genitori di 5 neonati morti nel reparto di terapia intensiva di un ospedale pubblico di Durango chiedono che venga aperta l'indagine. Le famiglie presenteranno una denuncia alla procura generale dopo un incontro con autorità sanitarie che non avrebbero chiarito le cause dei decessi. Secondo la racconto di uno dei genitori, prima delle morti il reparto sarebbe stato improvvisamente posto in quarantena e i bambini isolati. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato l'invio a Durango del direttore generale dell'Istituto di Sicurezza Sociale per ascoltare direttamente le famiglie e verificare eventuali responsabilità.
1: Quando Sergio Mattarella era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Così Giorgia Meloni ha difeso la norma che mira a porre un tetto massimo agli studenti non italiani in aula. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti, ha detto. Sulla questione anche il chiarimento del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, presente ad Amatrice con il capo dello Stato durante il suo intervento. Non c'è nessuno scontro col Quirinale, spiega Valditara. A Napoli ufficialmente è iniziato il conto alla rovescia per l'America's Cup del prossimo anno, ma soprattutto la settimana della regata preliminare che si terrà il prossimo fine settimana nel Golfo. Ieri sera a Nisida la cerimonia con due canzoni emblematiche: L'isola che non c'è con Edoardo Bennato e Io sole mio, interpretato dal tenore Gaetano Amore e dal soprano Irene Scarpato, e poi una prima sfilata dei 6 team, il tutto condito dagli interventi del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del ministro dello sport Andrea Abodi. Lo sport: oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola. Lo stadium per la Juve, solo una multa. Il servizio della redazione.
3: 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della Curva Sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della Nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadio.
1: Tegola Napoli costretto allo stop da un infortunio Anghissà, che nei pochi minuti giocati contro la Fiorentina ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Il danno è stato evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto ieri il calciatore camorinense. Anghissà dovrà rimanere fermo per una quindicina di giorni. Le sue condizioni dovranno essere valutate, anche se non si può escludere che possa tornare a disposizione di Allegri già a partire dalla gara interna al Maradona con il Frosinone subito dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Abbiamo terminato, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 9:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Intenso il traffico sul tratto della A1 Roma-Napoli con code tra Casoria e il bivio per la A3 Napoli-Salerno in quest'ultima direzione. Trafficata anche la tangenziale di Napoli con code tra Fuorigrotta e Corso Malta verso Capodichino ed ancora tra Doganelle e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Code sulla A3 Napoli-Salerno per traffico tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano verso Napoli. Sempre sulla A3, traffico incolonnato tra Vietri sul Mare e Salerno in quest'ultima direzione. Sulla A30 Caserta-Salerno, sempre per traffico, si registrano code tra la barriera di Mercato San Severino e l'uscita per la A2 del Mediterraneo in direzione Salerno. Sul raccordo Salerno-Avellino, per lavori in corso, si sono formati i rallentamenti tra Montoro e Serino in direzione Avellino. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata trascorrerà con tempo stabile, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza una fase perturbata significativa. Sulle pianure prevarranno ampi spazi di sereno, al centro condizioni di generale stabilità con sole prevalente sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica nelle ore più calde, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Bel tempo anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia. Il quadro sarà nel complesso stabile, ma con una maggiore variabilità sui settori ionici e sulla Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili addensamenti e qualche locale precipitazione. Sul resto del meridione prevarranno invece sole e tempo asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, mantenendo un clima decisamente mite per l'inizio dell'autunno. Valori più contenuti sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate dall'afflusso di aria più fresca da nord. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali ionici esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 23 settembre si festeggia San Pio da Pietralcina. Il proverbio del giorno è: branche, tela e meloni di settembre non son più buoni. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, mattinata irritante, qualcosa di insolito vi agita oltre misura. In serata, grazie al partner e agli amici, la tensione cede il passo all'allegria. Contrattempi in casa, sul lavoro, da affrontare con energia invece di gettare la spugna prima di combattere.
2: Toro, oggi per quanto riguarda lavoro e finanze dormite su due guanciali, senza paura di bruschi risvegli. Avanzamenti di carriera e iniziative ardite, alcune grane in campo professionale le risolvete brillantemente grazie ad un aiuto piovuto dal cielo.
3: Gemelli, la giornata secondo gli astri sarà abbastanza scorrevole, forse mancherà la solita verve, ma abbonderete in produttività e concretezza. Nessuna nuova buona nuova, anche se c'è concretamente il pericolo di vedervi sbadigliare a tutto andare.
2: Cancro, incertezze e dubbi in amore insinuano un po' di malinconia, ma non vi accorgete che siete voi a dar corpo alle ombre e i sospetti sono solo fantasie. Causa indisponibilità di un collega, le vostre rivendicazioni trovano la porta chiusa a doppia mandata.
3: Leone, tenetevi pronti a novità e sorprese in ambito affettivo. Il trigono Venere-Urano garantisce avvenimenti insospettati e incontri specialissimi. Con i riflettori puntati sul rinnovamento e il morale alto, azioni che valorizzano la vostra autonomia.
2: Vergine, come di consueto la Luna in Capricorno garantisce l'ordine emotivo, regalandovi energia, buona volontà, progetti vincenti, promesse mantenute. Un vecchio sogno nel cassetto visto alla luce della realtà attuale potrebbe cominciare a prendere forma.
3: Bilancia, la frenata imposta dalla Luna in Capricorno è una vera e propria doccia fredda per l'amore. Scontri aperti con un collaboratore affidabile, la necessità di dover difendere le vostre scelte vi disorienta, ma se pensate di essere nel giusto non esitate.
2: Scorpione, oggi non ci sarà sempre da ridere, ma vi muovete con disinvoltura fra i diversi impegni, guadagnando il consenso di chi vi circonda. Grazie all'impegno e alla serietà garantiti dalla Luna affronterete al meglio questioni lavorative e familiari.
3: Sagittario, oggi che la Luna punta il dito sulle vostre finanze potrete avvertire la necessità di tirare le somme e di ridurre le spese superflue. Più in pace con voi stessi e con gli altri, ogni cosa appare sotto un'altra luce e gli ostacoli sembrano superabili.
2: Capricorno, giornata all'insegna dei contrattempi con variazioni di programma e piccole grani da fronteggiare. Non fate piani precisi e seguite l'onda. L'atteggiamento mentale per affrontare al meglio gli inconvenienti e la flessibilità. Vivete quello che c'è.
3: Acquario, un po' persi nel vostro mondo interiore potrete fare fatica a mantenere desta l'attenzione e occuparvi a dovere delle faccende di routine. Per oggi accontentatevi di offrire prestazioni modeste e fate orecchie da mercante alle eventuali critiche.
2: Pesci, la Luna in Capricorno è piuttosto avara di dolcezze, ma le soddisfazioni che vi regala in ambito professionale sono senza dubbio le benvenute. Il pungolo dell'ambizione vi rende decisi e più sicuri, tanto da meritarvi il rispetto di chi vi circonda.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
5: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
6: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Lo Stato Maggiore delle Forze Armate Iraniane e il quartiere generale centrale hanno avvertito che il paese infliggerà agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Seconda giornata di colloqui all'Assemblea Generale dell'ONU, oggi gli attesi discorsi di Zelensky e del presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo, morto un operaio rocciatore di 22 anni. Scontri antidiscarica a Napoli, 5 anni e 4 mesi di reclusione, l'ex consigliere regionale della Campania Marco Nonno. E poi lo sport tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate Iraniane e il Quartiere Generale Centrale, la più alta unità di comando operativo della Repubblica Islamica, hanno avvertito che il paese infliggerà agli aggressori colpi ancora più duri e devastanti e imprevedibili in risposta alle più recenti minacce del presidente americano Donald Trump. La notizia è riportata su Telegram dall'iraniana Press TV. Seconda giornata di colloquio oggi all'Assemblea Generale dell'ONU. Gli interventi dal podio sono iniziati ieri con il brasiliano Lula, il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il presidente americano Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: Il presidente americano rivendica la forza degli Stati Uniti e lancia un ultimatum all'Iran. Teheran dice dovrà raggiungere un accordo con Washington dopo le elezioni di metà mandato, altrimenti la risposta americana sarà durissima. Trump rivela che sono in corso contatti con gli iraniani a margine dell'assemblea. Messaggio anche a Vladimir Putin, invitato a mettere fine alla guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky si dice intanto pronto a incontrare il presidente russo in qualunque momento. Trump attacca anche Cuba, definendola uno stato fallito. La delegazione dell'Havana abbandona la sala per protesta. Sull'intelligenza artificiale, nuova partnership con il Regno Unito per proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi.
1: Oggi gli attesi discorsi di Zelensky e del presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Domani parlano il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Mahmoud Abbas. In videoconferenza, visto che per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti gli hanno negato il visto. Il presidente cinese Xi Jinping incontrerà Trump a Washington. Saltando l'Assemblea delle Nazioni Unite, non partecipa il presidente russo Vladimir Putin, come pure il primo ministro indiano Narendra Modi. In Italia ancora cronaca, tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, ha detto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento è caduto da un'altezza di circa 10 metri, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale dell'Ares 118 è morto. 5 anni e 4 mesi di reclusione, la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Napoli all'ex consigliere regionale della Campania Marco Nonno, attualmente coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, nell'ambito del processo sugli scontri antidiscarica scoppiati all'inizio del 2008 nel quartiere Pianura di Napoli. Nonno è stato riconosciuto colpevole del reato di devastazione e venne condannato in primo grado ad 8 anni e mezzo di reclusione. Soddisfazione azzurra ai mondiali di ciclismo a Montreal. L'Italia ha infatti conquistato l'oro nella staffetta mista a cronometro, coronando a Montreal lunghi anni di lavoro di un gruppo forte e compatto guidato ieri al successo da Filippo Ganna e Lisa Longo Borghini. I due campioni insieme a Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel hanno completato il percorso di 40,6 km con il tempo di 51 minuti e 32 secondi e la media di 47,2 km orari, precedendo di 8 secondi la Francia, di 20 la Svizzera. Il primo oro azzurro ai mondiali canadesi dopo gli argenti dello stesso Ganna e di Nicolas Milesi nelle crono individuali elite e under 23. Il tennis, la Coppa Davis, ieri il sorteggio per le Final Eight in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiera Arena. Gli azzurri dovranno affrontare la Corea del Sud alla sua prima apparizione nei quarti. La nazionale vincente affronterà Repubblica Ceca o Canada in semifinale. Il debutto dell'Italia è fissato per mercoledì 25 novembre, mentre gli altri accoppiamenti vedranno contrapporre Repubblica Ceca, Canada, Gran Bretagna, Germania, Austria, Spagna. Sullo sfondo si profila l'incognita Jannik Sinner. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: ONU, il premier britannico Barnum al fianco di Israele, ma azioni a Gaza, Cisgiordania ingiustificate, tensioni in Italia sull'asse Quirinale Palazzo Chigi, sul limite degli alunni stranieri. In Calabria un 14enne pianifica un'aggressione con coltello ad una docente, fermato dai carabinieri. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buongiorno dalla redazione. Vogliamo vedere finalmente la fine delle sofferenze e delle morti e popoli israeliano e palestinese vivere fianco a fianco in pace e sicurezza. Lo ha detto il premier britannico Andy Barnum parlando all'ONU. Faremo tutto il possibile per mantenere viva la speranza di questa possibilità, aggiunto. Siamo al fianco di Israele di fronte alle minacce in corso, incluse quelle provenienti dall'Iran, contro Israele e il popolo ebraico in tutto il mondo, ha continuato il premier, osservando tuttavia che ciò non giustifica reazioni del governo israeliano a Gaza o in Cisgiordania. In Italia con la politica, tensioni sull'asse Quirinale Palazzo Chigi, sul limite degli alunni stranieri. Il servizio della redazione.
2: Giorgia Meloni difende la decisione di introdurre un tetto agli studenti stranieri nelle classi. La presidente del Consiglio cita Sergio Mattarella, ricordando che quando era ministro dell'istruzione, tra il 1989 e il 1990, firmò documenti nei quali veniva indicato un numero massimo di alunni stranieri per classe. Dal Quirinale nessun commento. Dure le opposizioni. Eli Schlein accusa Meloni di non avere il senso dello Stato, mentre il Movimento 5 Stelle parla di propaganda. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara annuncia intanto 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri.
0: E a proposito di scuola, uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo di Cotera Costabile di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri intercettando i messaggi online. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari avrebbero sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social. Ha picchiato la moglie e la figlia, che si opponevano al matrimonio combinato di quest'ultima. È accaduto ad Arezzo, dove un uomo di nazionalità pakistana è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo la denuncia delle familiari. Denunciato per maltrattamenti in famiglia, è stato allontanato dall'abitazione. Operazione antidroga nel Salernitano. La polizia locale di Capaccio Pestum ha trovato e sequestrato 70 dosi di marijuana e 3 panetti di hashish in un'area boschiva in località Retifilo. Durante il controllo, un uomo alla vista degli agenti è fuggito tra la vegetazione, facendo perdere le proprie tracce. L'intervento durante un servizio di controllo del territorio, anche a seguito di segnalazioni dei residenti sul frequente passaggio di automobili. Lo sport in chiusura, il calcio donne al Brianteo di Monza. Inter Women ha battuto per 1-0 la squadra svedese del BK Häcken nella gara di esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Alei Bugeja al 5° minuto per le nerazzurre allenate da David Sassarini. Era il debutto assoluto nella fase principale della massima competizione europea. Si chiude invece con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus nella Women's Champions League all'Allianz Stadium davanti ad oltre 3.000 persone. Passa il Benfica per 2-1, decisiva la doppietta di Lund su calcio piazzato nel primo tempo, su rigore nella ripresa su punizione. Nel finale le bianconere provano a riaprirla con Redondo, ma le portoghesi riescono a portare a casa i 3 punti. Questa era anche l'ultima notizia, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:01.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata trascorrerà con tempo stabile, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza una fase perturbata significativa. Sulle pianure prevarranno ampi spazi di sereno. Al centro condizioni di generale stabilità con sole prevalente sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica nelle ore più calde, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Bel tempo anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia. Il quadro sarà nel complesso stabile, ma con una maggiore variabilità sui settori ionici e sulla Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili addensamenti e qualche locale precipitazione. Sul resto del meridione prevarranno invece sole e tempo asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, mantenendo un clima decisamente mite per l'inizio dell'autunno. Valori più contenuti sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate dall'afflusso di aria più fresca da nord. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali ionici esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Radio Digital. Prima Radio

0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Champions donne, al Brianteo di Monza, l'Inter Women ha battuto la squadra svedese del BK Häcken. Si chiude invece con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus. Oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola, lo stadium per la Juve solo una multa. Tegola Napoli costretto allo stop da un infortunio Anghissà. Soddisfazione azzurra ai mondiali di ciclismo a Montreal. L'Italia ha infatti conquistato l'oro nella staffetta mista a cronometro. Il tennis, la Coppa Davis, ieri il sorteggio per le Final Eight in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiera Arena. Gli azzurri dovranno affrontare la Corea del Sud alla sua prima apparizione nei quarti. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio donne in apertura, la Brianteo di Monza, l'Inter Women ha battuto per 1-0 la squadra svedese del VK Aken nella gara di esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Alei Bugheia al quinto minuto per le nerazzurre, allenate da David Sassarini. Era il debutto assoluto nella fase principale della massima competizione europea. Si chiude invece con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus nella Women's Champions League all'Allianz Stadium davanti ad oltre 3.000 persone. Passa il Benfica per 2-1, decisiva la doppietta di Lund su calcio piazzato nel primo tempo su rigore, nella ripresa su punizione. Nel finale le bianconere provano a riaprirla con Redondo, ma le portoghesi riescono a portare a casa i tre punti. Ora le ragazze di Guerrero cercheranno il riscatto in campionato nell'esordio di sabato contro il Napoli, mentre il prossimo 30 settembre avranno il secondo impegno europeo sul campo dell'Aken battuto dall'Inter. Oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola allo Stadium per la Juventus, solo una multa il servizio della redazione.
2: 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della curva sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadio.
1: Tegola Napoli costretto allo stop da un infortunio. Anghissà, che nei pochi minuti giocati contro la Fiorentina ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Il danno è stato evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto ieri il calciatore camerunense. Anghissà dovrà rimanere fermo per una quindicina di giorni. Le sue condizioni dovranno essere valutate, anche se non si può escludere che possa tornare a disposizione di Allegri già a partire dalla gara interna al Maradona con il Frosinone subito dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Soddisfazione azzurra ai mondiali di ciclismo a Montreal. L'Italia ha infatti conquistato l'oro nella staffetta mista cronometro, coronando lunghi anni di lavoro di un gruppo forte e compatto guidato ieri al successo da Filippo Ganna ed Elisa Longoborghini. I due campioni insieme a Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel hanno completato il percorso di 40,6 km con il tempo di 51 primi e 32 secondi alla media di 47,2 km orari, precedendo di 8 secondi la Francia e di 20 la Svizzera. Il primo oro azzurro ai mondiali canadesi dopo gli argenti dello stesso Ganna e di Nicolas Milesi nelle crono individuali Elite e Under 23. Il tennis, la Coppa Davis, ieri il sorteggio per le Final Eight in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiera Arena. Gli azzurri dovranno affrontare la Corea del Sud alla sua prima apparizione nei quarti. La nazionale vincente affronterà Repubblica Ceca o Canada in semifinale. Il debutto dell'Italia è fissato per mercoledì 25 novembre, mentre gli altri accoppiamenti vedranno contrapporre Repubblica Ceca al Canada, Gran Bretagna alla Germania ed Austria alla Spagna. Sullo sfondo si profila l'incognita di Jannik Sinner. Questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda l'informazione dedicata allo sport. Grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Accendiamo la radio.
13: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
12: Ma che...
14: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
12: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
13: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
14: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
12: Ah però...
13: Più qualità,
14: più radio,
13: con DAB Plus.
15: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Champions donne, al Brianteo di Monza, l'Inter Women ha battuto la squadra svedese del DK Häcken. Si chiude invece con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus. Oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola, lo stadium per la Juve solo una multa. Tegola Napoli costretto allo stop da un infortunio a Anghissà. Soddisfazione azzurra, mondiali di ciclismo a Montreal. Italia ha infatti conquistato l'oro nella staffetta mista a cronometro. Il tennis, la Coppa Davis, ieri il sorteggio per le Final Eight in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiera Arena. Gli azzurri dovranno affrontare la Corea del Sud, la sua prima apparizione nei quarti. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio donne in apertura, la Brianteo di Monza, l'Inter Women ha battuto per 1-0 la squadra svedese del VK Aken nella gara di esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Alei Bugeia al quinto minuto per le nerazzurre, allenate da David Sassarini. Era il debutto assoluto nella fase principale della massima competizione europea. Si chiude invece con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus nella Women's Champions League all'Allianz Stadium davanti ad oltre 3.000 persone. Passa il Benfica per 2-1, decisiva la doppietta di Lund su calcio piazzato nel primo tempo su rigore, nella ripresa su punizione. Nel finale le bianconere provano a riaprirla con Redondo, ma le portoghesi riescono a portare a casa i tre punti. Ora le ragazze di Guerrero cercheranno il riscatto in campionato nell'esordio di sabato contro il Napoli, mentre il prossimo 30 settembre avranno il secondo impegno europeo sul campo dell'Aken, battuto dall'Inter. Oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola allo Stadium per la Juventus, solo una multa il servizio della redazione.
2: 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della Curva Sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della Nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadio.
1: Tegola Napoli costretto allo stop da un infortunio. Anghissà, che nei pochi minuti giocati contro la Fiorentina ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Il danno è stato evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto ieri il calciatore camerunense. Anghissà dovrà rimanere fermo per una quindicina di giorni. Le sue condizioni dovranno essere valutate, anche se non si può escludere che possa tornare a disposizione di Allegri già a partire dalla gara interna al Maradona con il Frosinone subito dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Soddisfazione azzurra ai mondiali di ciclismo a Montreal. L'Italia ha infatti conquistato l'oro nella staffetta mista, cronometro coronando lunghi anni di lavoro di un gruppo forte e compatto guidato ieri al successo da Filippo Ganna ed Elisa Longoborghini, i due campioni insieme a Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel. Hanno completato il percorso di 40,6 km con il tempo di 51 primi e 32 secondi alla media di 47,2 km orari, precedendo di 8 secondi la Francia e di 20 la Svizzera. Il primo oro azzurro ai mondiali canadesi dopo gli argenti dello stesso Ganna e di Nicolas Milesi nelle crono individuali Elite e Under 23. Il tennis, la Coppa Davis, ieri il sorteggio per le Final Eight in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiera Arena. Gli azzurri dovranno affrontare la Corea del Sud alla sua prima apparizione nei quarti. La nazionale vincente affronterà Repubblica Ceca o Canada in semifinale. Il debutto dell'Italia è fissato per mercoledì 25 novembre, mentre gli altri accoppiamenti vedranno contrapporre Repubblica Ceca al Canada, Gran Bretagna alla Germania ed Austria alla Spagna. Sullo sfondo si profila l'incognita di Jannik Sinner. Questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda l'informazione dedicata allo sport. Grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Ben ritrovati, eccoci qua ancora insieme se ci state ascoltando dalla radio oppure magari ben collegati per quanti ci seguono attraverso l'app dell'emittente. Sono Maurizio Rossi, questa è Radio Web e noi possiamo quest'oggi partire. Siamo già mercoledì, abbiamo tante notizie interessanti e curiose che riguardano il mondo della tecnologia. Si entra nel vivo della puntata di Radio Web, amici, quest'oggi. Beh, qui vengono segnalati continuamente degli attacchi dalle varie intelligenze artificiali che fanno un po' da sole oramai, perché i ricercatori di Nightingale Collective, gli stessi che hanno descritto l'uso non autorizzato di un sito tedesco, avrebbero individuato un attacco effettuato dagli agenti di OpenAI. È avvenuto all'inizio di maggio, come è stato indicato anche nella timeline dell'incidente. Il bersaglio era Ruby Gems, il package manager del linguaggio Ruby. L'azienda americana ha confermato l'accaduto e quindi fornirà dettagli al termine delle varie indagini. Che cosa è successo? Beh, come riporta Wall Street Journal, quello di maggio è stato il primo attacco in ordine di tempo, per il settimo in totale, che riguarda OpenAI. Secondo molti esperti di sicurezza, verranno sicuramente scoperti altri attacchi nei prossimi giorni. È chiaro che l'azienda non ha implementato adeguate protezioni durante la valutazione delle capacità dei suoi modelli. Il CEO ha suggerito comunque di rallentare lo sviluppo. L'attacco rilevato, dicevo, all'inizio di maggio era stato dato il nome di Gem Surfer. A distanza di 4 mesi, ecco, si è scoperto che gli autori non sono esseri umani ora, ma è proprio l'intelligenza artificiale, gli agenti appunto di OpenAI. A quest'ultima era stato assegnato il compito di recuperare informazioni da internet. Ecco, per motivi attualmente ignoti hanno creato numerosi account su Ruby Gems, sfruttando una vulnerabilità nel sistema della verifica delle mail, e hanno successivamente caricato oltre, pensate, 2000 pacchetti noti come Gems su Ruby Gems. Il team di sicurezza avrebbe rilevato un improvviso traffico simile proprio a un attacco DOS, disattivando la restrizione dei nuovi account per 4 giorni, rimosso anche oltre 500 pacchetti. E poi, dopo aver riaperto le registrazioni, gli agenti avrebbero pubblicato altri 88 pacchetti. E questo è andato avanti fino al 18 di giugno. Ma pensate, dico, vabbè, insomma, ora fa tutto l'intelligenza artificiale, esce dalla sua sandbox, esce di casa, va dove vuole, poi ritorna con il bottino. E andiamo avanti, amici, nella puntata di Radio Web, perché questo argomento è un po' inquietante. LG aveva risposto con un comunicato inviato al sito Tom's Hardware, il produttore coreano, che ha pubblicato anche una dichiarazione ufficiale ora sul suo sito aziendale per smentire quello che è riportato in un video Gamers Nexus, spiegando come funzionano le tecnologie che sono presenti nelle sue smart TV. Sì, perché sembrava, insomma, che questa TV era un po' spiona. LG sottolinea che le recenti notizie apparse online potrebbero avere contribuito a creare delle idee errate sul funzionamento delle smart TV. Il produttore coreano ha quindi descritto in dettaglio tutte le tecnologie criticate e illustrato anche un approccio alla privacy, evidenziando la massima trasparenza, il consenso informato e il controllo da parte degli utenti. Insomma, la funzionalità magari di riconoscimento vocale per ricerca e controllo della smart TV è disattivata. Se l'utente sceglie di attivarla, può, diciamo così, essere usata premendo un pulsante sul telecomando e comandi vocali sui modelli supportati. Il rilevamento della parola d'attivazione, il cosiddetto wake word, e l'elaborazione dell'audio associato avviene localmente e subito poi eliminato. Se l'utente ha attivato, diciamo così, il controllo vocale a mani libere, la Smart TV potrebbe anche continuare a monitorare la presenza della parola di attivazione anche quando è in stand-by. E diciamo che le sessioni di riconoscimento vocale hanno una durata massima, diciamo, di 18 secondi. Durante la sessione, nella trascrizione del testo, potrebbero finire parole e suoni nelle vicinanze. La Smart TV non ascolta continuamente, registra o magari conserva le conversazioni. Beh, però, attenzione, non è noto per quanto tempo questi dati rimangono sui server, e diciamo che le smart TV di LG possono utilizzare comunque funzioni di rilevamento per riconoscere e comunicare con dispositivi esterni compatibili che gli utenti magari collegano alle TV, tra cui set top box, lettori DVD e console. Le informazioni sulla rete Wi-Fi e la forza del segnale possono comunque essere usate per stimare la posizione approssimata della TV in supporto. Quindi tutte le funzionalità elencate magari sono opzionali in base al paese in cui viene acquistata la TV, e le informazioni raccolte tramite la CR potrebbero essere condivise con LG Edi Solution o terze parti. Beh, sono sempre comunque esclusi, diciamo così, i dati associati a voce e suoni ambientali. Speriamo bene. Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web, perché si parla sempre di sicurezza. Ci sono alcuni ricercatori che avrebbero individuato l'ennesimo malware per Android denominato Mantax Otax, che combina le funzionalità di ransomware e spyware. Può quindi rubare e cifrare i dati, oltre che mettere il monitoraggio in tempo reale da remoto. Attualmente ha una distribuzione limitata e solo, per fortuna, in Indonesia, ma potrebbe arrivare anche in altri paesi. E attenzione, quindi, è un malware che viene distribuito tramite un'app pubblicata su un servizio di file sharing. I cybercriminali cercano di convincere spingere gli utenti al download con messaggi di phishing o ingegneria sociale. Ecco, si tratta quindi di file APK che devono essere installati manualmente all'avvio dell'app. Vengono poi chiesti numerosi permessi, incluso quello per i servizi di accessibilità, che sono in pratica equivalenti ai privilegi di amministratore. Non fatelo, attenzione, perché dopo aver effettuato la connessione con il server C2, che sta per Command and Control, Mantax, OTAX, ecco si chiama così, attiva la cifratura dei file con l'algoritmo AES ed elimina i file originali. Questa operazione, certo, ha maggiore successo sui vecchi dispositivi con Android 9 e le versioni vecchie, in quanto Android 10, ecco, non ci sono più delle protezioni, diciamo. Al termine viene mostrata una chat che dovrebbe essere utilizzata per negoziare il pagamento del riscatto. Questo malware offre anche delle funzionalità pericolose, può mostrare magari una falsa schermata di blocco per rubare il PIN, accedere agli SMS, contatti, la cronologia delle chiamate, cronologia del browser, elenco delle app, account Google, posizioni, messaggi, insomma tutto. Quindi mi raccomando, scaricate magari delle app solo dal Play Store. Brano che ci siamo ascoltati fino all'ultima nota e non ci fermiamo. Sì, perché adesso volevo parlarvi, amici, anche di phishing. Attenzione, perché c'è il Computer Security Incident Response Team, ovvero l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, che avrebbero rilevato delle campagne di phishing e smishing. Lo scopo della prima è rubare i dati aziendali attraverso un falso registro delle imprese. Poi c'è la seconda, che prende di mira gli utenti e, diciamo, sfrutta un vecchio trucco, ovvero la mancata consegna di un pacco. Buoni qua, perché l'attacco inizia prima con l'invio di un'email che sembra provenire dal registro delle imprese e dalle camere di commercio. Il contenuto non è, diciamo così, scritto correttamente in italiano, quindi il tentativo di phishing potrebbe essere facilmente identificato. I cybercriminali chiedono con urgenza di inserire o aggiornare i dati aziendali sul portale. Cliccando poi sul link presente nel messaggio, viene aperta una pagina con nome, login, registro imprese delle camere di commercio in cui devono essere inseriti i dati, e al termine viene aperto il sito legittimo per aumentare la veridicità della procedura. E attenzione, perché questo ente fornisce dei consigli, quindi quello di non cliccare mai sui link nelle mail, insomma aprire direttamente il sito nel browser e verificare con attenzione il dominio nella barra degli indirizzi. Quindi la seconda campagna, che prevede, come dicevo, l'uso degli SMS invece che delle mail, dove l'ignara vittima riceve un messaggio di un presunto corriere, magari in cui è scritto che la consegna del pacco non è andata a buon fine, quindi è necessario, dice, usare il link per organizzare un'altra consegna. Buoni. Viene mostrata una pagina in cui l'utente deve inserire i propri dati, nome, cognome, indirizzo, consegna IK, la città, la provincia, l'indirizzo email, insomma anche quello di telefono, per la riconsegna, dove è necessario pagare poi una tariffa di servizio di 1,50 euro. Vengono quindi chiesti i dati della carta, ovviamente il nome del titolare, il numero, la data di scadenza, il codice di sicurezza, e successivamente viene chiesto di inserire anche un codice OTP inviato via SMS. Insomma, fatta bene la cosa. Ovviamente, diciamo, tutte queste informazioni finiranno nelle mani dei cybercriminali e verranno usate per altre attività illecite. Il consiglio sempre quello: non accedete mai sistemi tramite link che sono presenti negli SMS, non inserite mai i dati di pagamento in pagine web di cui non è stata verificata con la certezza l'autenticità. Mi raccomando. Ebbene sì, amici, siamo giunti alla conclusione di questa puntata per questo mercoledì insieme con Maurizio Rossi qui a Radio Web. Ci fermiamo e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato. Per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme. L'appuntamento, come sempre, che viene rinnovato. Vi aspetto domani alla solita ora su questa radio.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico dei negoziati, così oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Immigrazione, Papa Leone XIV, tutti siano coinvolti nella tutela dei minori. Quasi 500 milioni di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago. La polizia di Padova ha arrestato un agente della Polfer della città veneta, trovato in possesso di 166 grammi di cocaina purissima, ancora in sasso, e di 40.000 euro in banconote false. Poi ancora cronaca e una curiosità, tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico dei negoziati, così oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il regime di Kiev, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, continua la sua attività, che è piuttosto terroristica, e finora non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico di negoziati. Tuttavia noi, come paese russo, restiamo aperti a negoziati pacifici. La militarizzazione dell'Ucraina continua, mentre i paesi europei cercano nuove fonti di finanziamento per l'acquisto di armi, ha aggiunto Peskov. Immigrazione, Papa Leone XIV, tutti siano coinvolti nella tutela dei minori. Il mio pensiero, ha detto il pontefice al termine dell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche che non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Le parole del pontefice arrivano a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il 27 settembre. Veniamo adesso alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico. Sempre secondo il rapporto, le temperature terrestri globali durante questo El Niño potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi Celsius. Le ripercussioni del fenomeno meteorologico potrebbero farsi sentire addirittura fino alla prossima estate. È stato formalmente conferito questa mattina nei locali dell'Obitorio Civico di Torino l'incarico agli specialisti per procedere alle analisi medico-legali su Giovalin Lazri, il 36enne morto domenica scorsa a Val di Sero d'Alba, mentre con alcuni compagni, secondo quanto ricostruito, tentava un furto in un cascinale. A gestire il procedimento è la procura di Asti. La polizia di Padova ha arrestato un agente della Polfer della città veneta, trovato in possesso di 166 grammi di cocaina purissima ancora in sasso e di 40.000 euro in banconote false del taglio di 20 euro. Colui è stato arrestato il conducente dell'auto su cui viaggiava un 28enne di Piove di Sacco, nel Padovano. Il poliziotto, un 34enne, era sotto osservazione della squadra mobile da settimane in quanto sospettato di essere coinvolto in un giro di spaccio. Gravissimo incidente la notte scorsa sull'isola di Ischia, a Forio un'auto con a bordo 3 persone è precipitata in una scarpata, la vettura è risultata rubata. 2 dei 3 feriti, entrambi 18enni, sono ricoverati in prognosi riservata in 2 ospedali di Napoli. L'altro ragazzo coinvolto di 17 anni invece è ricoverato a Rizzoli, dove resta in osservazione. Parliamo di cinema in chiusura. Il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar ha votato L'estranea di Paolo Strippoli, quale film che rappresenterà l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria International Feature Film Award. La scelta è stata motivata dal fatto che è un film nuovo di genere di un giovane autore che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale. L'estranea concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre. Non c'è altro, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:04.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera, sembrano esplosioni inutili.

0: a prendere, mi viene da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata e il suono poi, vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata trascorrerà con tempo stabile, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza una fase perturbata significativa. Sulle pianure prevarranno ampi spazi di sereno. Al centro condizioni di generale stabilità con sole prevalente sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica nelle ore più calde, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Bel tempo anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia. Il quadro sarà nel complesso stabile, ma con una maggiore variabilità sui settori ionici e sulla Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili addensamenti e qualche locale precipitazione. Sul resto del meridione prevarranno invece sole e tempo asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, mantenendo un clima decisamente mite per l'inizio dell'autunno. Valori più contenuti sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate dall'afflusso di aria più fresca da nord. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali e ionici esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: strette.
1: Champions donne al Brianteo di Monza, l'Inter Women ha battuto la squadra svedese del DK Häcken. Si chiude invece con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus. Oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola, lo stadium per la Juve solo una multa. Tegola Napoli costretto allo stop da un infortunio Anghissà. Soddisfazione azzurra ai mondiali di ciclismo a Montreal. L'Italia ha infatti conquistato l'oro nella staffetta mista a cronometro. Il tennis, la Coppa Davis, ieri il sorteggio per le Final Eight in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiera Arena. Gli azzurri dovranno affrontare la Corea del Sud, la sua prima apparizione nei quarti. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio donne in apertura, la Brianteo di Monza, l'Inter Women ha battuto per 1-0 la squadra svedese del VK Aken nella gara di esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Alei Bugeia al quinto minuto per le nerazzurre, allenate da David Sassarini. Era il debutto assoluto nella fase principale della massima competizione europea. Si chiude invece con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus nella Women's Champions League all'Allianz Stadium davanti ad oltre 3.000 persone. Passa il Benfica per 2-1, decisiva la doppietta di Lund su calcio piazzato nel primo tempo su rigore, nella ripresa su punizione. Nel finale le bianconere provano a riaprirla con Redondo, ma le portoghesi riescono a portare a casa i tre punti. Ora le ragazze di Guerrero cercheranno il riscatto in campionato nell'esordio di sabato contro il Napoli, mentre il prossimo 30 settembre avranno il secondo impegno europeo sul campo dell'Aken battuto dall'Inter. Oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola allo Stadium per la Juventus, solo una multa il servizio della redazione.
2: 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della Curva Sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadio.
1: Regola Napoli costretto allo stop da un infortunio. Anghissà, che nei pochi minuti giocati contro la Fiorentina ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Il danno è stato evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto ieri il calciatore camerunense. Anghissà dovrà rimanere fermo per una quindicina di giorni. Le sue condizioni dovranno essere valutate, anche se non si può escludere che possa tornare a disposizione di Allegri già a partire dalla gara interna al Maradona con il Frosinone subito dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Soddisfazione azzurra ai mondiali di ciclismo a Montreal. L'Italia ha infatti conquistato l'oro nella staffetta mista, cronometro coronando lunghi anni di lavoro di un gruppo forte e compatto guidato ieri al successo da Filippo Ganna ed Elisa Longoborghini, i due campioni insieme a Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel. Hanno completato il percorso di 40,6 km con il tempo di 51 primi e 32 secondi alla media di 47,2 km orari, precedendo di 8 secondi la Francia e di 20 la Svizzera. Il primo oro azzurro ai mondiali canadesi dopo gli argenti dello stesso Ganna e di Nicolas Milesi nelle crono individuali elite e under 23. Il tennis, la Coppa Davis, ieri il sorteggio per le Final Eight in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiera Arena. Gli azzurri dovranno affrontare la Corea del Sud alla sua prima apparizione nei quarti. La nazionale vincente affronterà Repubblica Ceca o Canada in semifinale. Il debutto dell'Italia è fissato per mercoledì 25 novembre, mentre gli altri accoppiamenti vedranno contrapporre Repubblica Ceca al Canada, Gran Bretagna alla Germania ed Austria alla Spagna. Sullo sfondo si profila l'incognita di Jannik Sinner. Questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda l'informazione dedicata allo sport. Grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:03.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata trascorrerà con tempo stabile, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza una fase perturbata significativa. Sulle pianure prevarranno ampi spazi di sereno. Al centro condizioni di generale stabilità con sole prevalente sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica nelle ore più calde, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Bel tempo anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia. Il quadro sarà nel complesso stabile, ma con una maggiore variabilità sui settori ionici e sulla Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili addensamenti e qualche locale precipitazione. Sul resto del meridione prevarranno invece sole e tempo asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, mantenendo un clima decisamente mite per l'inizio dell'autunno. Valori più contenuti sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate dall'afflusso di aria più fresca da nord. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali ionici esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Nuova offensiva russa sull'Ucraina, 161 droni sulla capitale. Seconda giornata di colloquio oggi all'Assemblea Generale dell'ONU. Ieri a margine dei lavori anche l'incontro, definito positivo e produttivo, tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente americano Donald Trump. La polizia di Padova ha arrestato un agente della Polfer della città veneta, trovato in possesso di 166 grammi di cocaina purissima, ancora in sasso, e di 40.000 euro in banconote false. Poi ancora cronaca e una curiosità, tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuova offensiva russa sull'Ucraina all'alba a causa di un vasto attacco di droni su Kiev e il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, lo afferma il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko, come riportano i media locali, che aggiunge 8 persone ferite e una deceduta. Secondo le prime ricostruzioni, dei detriti provenienti da droni precipitati sarebbero caduti tra edifici residenziali e sui locali di una compagnia di trasporti nel distretto di Solomianskij, dove è scoppiato un incendio. Droni hanno colpito e distrutto anche 2 distributori di benzina in diverse zone di Kiev. Nei raid su varie regioni ucraine sono stati utilizzati 161 droni. Seconda giornata di colloqui oggi all'Assemblea Generale dell'ONU. Ieri, a margine dei lavori, anche l'incontro definito positivo e produttivo tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente americano Donald Trump. Gli interventi dal podio sono iniziati ieri con il brasiliano Lula, il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il presidente americano Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: Il presidente americano rivendica la forza degli Stati Uniti e lancia un ultimatum all'Iran. Teheran dice dovrà raggiungere un accordo con Washington dopo le elezioni di metà mandato, altrimenti la risposta americana sarà durissima. Trump rivela che sono in corso contatti con gli iraniani a margine dell'assemblea. Messaggio anche a Vladimir Putin, invitato a mettere fine alla guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky si dice intanto pronto a incontrare il presidente russo in qualunque momento. Trump attacca anche Cuba, definendola uno stato fallito. La delegazione dell'Havana abbandona la sala per protesta. Sull'intelligenza artificiale, nuova partnership con il Regno Unito per proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi.
1: Oggi discorsi di Zelensky e del presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Domani parlano il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente palestinese Mahmoud Abbas, il presidente cinese Xi Jinping, che incontrerà Trump a Washington. Saltando l'Assemblea delle Nazioni Unite, non partecipa il presidente russo Vladimir Putin, come pure il primo ministro indiano Narendra Modi. La polizia di Padova ha arrestato un agente della Polfer della città veneta, trovato in possesso di 166 grammi di cocaina purissima ancora in sasso e di 40.000 euro in banconote false del taglio di 20 euro. Colui è stato arrestato il conducente dell'auto su cui viaggiava un 28enne di Piove di Sacco, nel Padovano. Il poliziotto, un 34enne, era sotto osservazione della squadra mobile da settimane in quanto sospettato di essere coinvolto in un giro di spaccio. Gravissimo incidente la notte scorsa sull'isola di Ischia. A Forio un'auto con a bordo 3 persone è precipitata in una scarpata, la vettura è risultata rubata. 2 dei 3 feriti, entrambi 18enni, sono ricoverati in prognosi riservata in 2 ospedali di Napoli. L'altro ragazzo coinvolto di 17 anni invece è ricoverato a Rizzoli, dove resta in osservazione. Parliamo di cinema in chiusura. Il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar ha votato L'estranea di Paolo Strippoli, quale film che rappresenterà l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria International Feature Film Award. La scelta è stata motivata dal fatto che è un film nuovo di genere di un giovane autore che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale. L'estranea concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre. Non c'è altro, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico dei negoziati, così oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Immigrazione, Papa Leone XIV, tutti siano coinvolti nella tutela dei minori. Quasi 500 milioni di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago. Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo, muore un operaio rocciatore di 22 anni, il cordoglio della Premier. Sono stati alcuni compagni di scuola a segnalare le intenzioni del 14enne che a Lamezia Terme aveva progettato di accoltellare un docente. E poi una curiosità tra poco.
1: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata, e il suono poi, vogliamo parlare del suono?
2: Il genio, oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono, cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico dei negoziati, così oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il regime di Kiev, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, continua la sua attività, che è piuttosto terroristica, e finora non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico di negoziati. Tuttavia noi, come paese russo, restiamo aperti a negoziati pacifici. La militarizzazione dell'Ucraina continua, mentre i paesi europei cercano nuove fonti di finanziamento per l'acquisto di armi, ha aggiunto Peskov. Immigrazione, Papa Leone XIV, tutti siano coinvolti nella tutela dei minori. Il mio pensiero, ha detto il pontefice al termine dell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche che non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Le parole del pontefice arrivano a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il 27 settembre. Vediamo adesso le conseguenze dei cambiamenti climatici. Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico. Sempre secondo il rapporto, le temperature terrestri globali durante questo El Niño potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi Celsius. Le ripercussioni del fenomeno meteorologico potrebbero farsi sentire addirittura fino alla prossima estate. È stato formalmente conferito questa mattina nei locali dell'Obitorio Civico di Torino l'incarico agli specialisti per procedere alle analisi medico-legali su Giovalin Lazri, il 36enne morto domenica scorsa a Val di Sero d'Alba, mentre con alcuni compagni, secondo quanto ricostruito, tentava un furto in un cascinale a gestire il procedimento della procura di Asti. Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, ha detto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento, è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. Il parco archeologico ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto. Messaggio di cordoglio da parte della premier Giorgia Meloni: morire a 22 anni è inaccettabile, lo è ancora di più se questo accade sul posto di lavoro, ha detto. Sono stati alcuni compagni di scuola a segnalare le intenzioni del 14enne che alla Lamezia Terme aveva progettato di accoltellare la docente di italiano nascondendo un coltello nel bagno, consentendo ai carabinieri di sventare il piano. La conferma viene dalla dirigente dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, Maria Angela Bidotti. Il sistema generale spiega ha funzionato. Quello che ha funzionato è stata la rete, soprattutto dei compagni. Questi ragazzi, aggiunge, hanno visto questa situazione strana e hanno subito riferito ad un adulto e quindi in buona sostanza è scattato il piano. Una curiosità in chiusura: il cratere Jezero su Marte diventa sempre più interessante per l'astrobiologia e la ricerca di possibili tracce lasciate da forme di vita passata. Un nuovo studio mostra che l'enigmatica Margin Unit, un'importante area geologica ad anello che si estende lungo il margine interno del cratere, è stata modellata da un sistema complesso di antichi laghi, acque sotterranee e fluidi idrotermali. La ricerca, condotta grazie agli strumenti a bordo del rover Perseverance della NASA, evidenzia che le rocce di questa zona sono entrate in contatto con l'acqua in almeno 3 episodi distinti. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:05.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Non ti sopporto più.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, per lavori abbiamo 2 chilometri di coda sull'autostrada 16 Napoli-Canusa tra Benevento e Avellino Est direzione Napoli. Altre code per lavori anche sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra Vietri e Cava dei Tirreni direzione Napoli. E a Napoli troviamo code sulla strada del centro direzionale tra la tangenziale e lo svincolo per l'autosole verso Cercola. Nell'Interland napoletano è segnalato al momento traffico intenso a tratti rallentati sull'asse mediano in uscita da Napoli e sull'asse perimetrale Melito-Scampia tra Arzano e Melito. Altre code sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta nelle due direzioni. Ricordiamo a chi si sposta sulla costiera amalfitana che sulla statale 163 si transita a targhe alterne. Oggi a non poter transitare saranno i veicoli con targa dispari. Tra le diverse eccezioni previste quelle per i residenti, quelle per i motoveicoli ed ancora quelle per i veicoli al servizio di persone con disabilità munite di apposito contrassegno regolarmente a bordo. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata trascorrerà con tempo stabile, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza una fase perturbata significativa. Sulle pianure prevarranno ampi spazi di sereno. Al centro condizioni di generale stabilità con sole prevalente sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica nelle ore più calde, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Bel tempo anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia. Il quadro sarà nel complesso stabile, ma con una maggiore variabilità sui settori ionici e sulla Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili addensamenti e qualche locale precipitazione. Sul resto del meridione prevarranno invece sole e tempo asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, mantenendo un clima decisamente mite per l'inizio dell'autunno. Valori più contenuti sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate dall'afflusso di aria più fresca da nord. I venti saranno generalmente deboli o moderati con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali ionici esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Prima Radio, musica ed informazione.
6: Accendiamo la radio.
7: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
6: Ma che...
8: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
6: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
7: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
6: Ah, però...
7: Più qualità,
8: più radio.
7: Con DAB Plus.
9: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: operaio di 22 anni muore al Colosseo, aperta un'inchiesta, sospesi i lavori, manovra Giorgetti, conferma la priorità del taglio delle tasse, nucleari, via libera definitivo del Senato alla legge delega, scuola Valditara annuncia un decreto sul limite agli studenti che non conoscono l'italiano, all'ONU scontro tra Iran e Stati Uniti, la delegazione americana lascia l'aula, Washington invita Putin al G20 di Miami e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima radio.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un ragazzo di 22 anni è morto mentre lavorava al Colosseo. Andrea Moretti, operaio specializzato negli interventi in quota, è precipitato nella notte da circa 10 metri durante l'installazione del nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, disposte l'autopsia e le verifiche sull'attrezzatura sequestrata. Gli investigatori devono chiarire perché l'imbracatura non fosse collegata alla fune. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha sospeso i lavori, il monumento è stato chiuso in segno di lutto. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede che venga accertato quanto accaduto e definisce inaccettabile la morte del giovane.
2: La riduzione delle imposte per il ceto medio resta tra le priorità del governo, lo conferma il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intervenuto alla Camera. Tra gli obiettivi c'è una revisione degli scaglioni IRPEF. Le decisioni, precisa il Ministro, arriveranno dopo l'aggiornamento del quadro di finanza pubblica. Le scelte dell'esecutivo dovrebbero essere definite all'inizio di ottobre. Giorgetti richiama anche le nuove previsioni dell'OCSE che portano la crescita italiana di quest'anno dallo 0,5 allo 0,9%. Nella maggioranza resta il confronto sulle risorse. Salvini chiede una manovra più incisiva sugli investimenti, mentre Fratelli d'Italia frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
1: Il Senato ha approvato definitivamente la legge delega sul nucleare, già passata alla Camera. Il provvedimento affida al governo il compito di definire le regole per la costruzione e la gestione degli impianti. La sicurezza e controlli il trattamento del combustibile esaurito. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin annuncia i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Secondo il ministro dell'Integrazione tra nucleare e rinnovabili, rafforzerà l'indipendenza energetica del paese. Favorevole anche Azione, contraria Alleanza Verde e Sinistra, che contesta costi, tempi e maturità delle tecnologie. Il voto conclude l'iter parlamentare della delega. L'applicazione concreta richiederà i successivi provvedimenti del governo.
2: Il governo intende intervenire con un decreto legge sul limite agli studenti che non conoscono adeguatamente l'italiano, lo annuncia il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. La soglia prevista è del 30% per classe. Il criterio, precisa il ministro, sarà la conoscenza della lingua e non la cittadinanza, potrà quindi riguardare anche studenti provenienti da altri paesi dell'Unione Europea. Secondo quanto annunciato, la misura interesserà i nuovi arrivi già da quest'anno, senza modificare la composizione delle classi esistenti. Saranno previste deroghe, 14 milioni di euro per rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Valditara esclude inoltre uno scontro con il Quirinale e indica nell'integrazione l'obiettivo dell'intervento.
1: Tensione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula durante l'intervento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il leader di Teheran ha accusato Washington di violare il diritto internazionale e ha definito l'Iran vittima del terrorismo. Durante il discorso ha mostrato fotografie di bambini uccisi nel bombardamento di una scuola. Pezeshkian si è detto disponibile a negoziare, ma ha escluso concessioni ottenute attraverso pressioni militari. Ha inoltre sostenuto che nuove sanzioni rafforzerebbero la resistenza del paese. Sul programma atomico il presidente iraniano ha ribadito il rifiuto delle armi nucleari, rivendicando però lo sviluppo delle tecnologie per impieghi pacifici.
2: Gli Stati Uniti hanno invitato Vladimir Putin al G20 in programma a dicembre a Miami, lo ha annunciato il segretario di Stato Marco Rubio, spiegando che il vertice potrebbe consentire un confronto con Donald Trump e con gli altri leader mondiali. Washington auspica che il presidente russo accetti. Dopo l'incontro con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, Rubio ha riferito che Mosca e Kiev sono interessate ad una tregua nei settori dell'energia e del grano. Ha però sottolineato la difficoltà di un'intesa. Dal Cremlino resta una posizione prudente, secondo il portavoce Dmitry Peskov, mancano ancora le condizioni per avviare negoziati di pace.
1: Infine lo sport, il tennis. L'Italia prepara l'esordio contro la Cina nei quarti di finale della Billie Jean King Cup a Shenzhen. Le azzurre arrivano da campionessa in carica dopo i successi nelle ultime due edizioni. La capitana Tatiana Garbin può contare su Sara Errani, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Grant. La Cina avrà il sostegno del pubblico e sarà guidata dalla campionessa olimpica di Parigi Zheng Qinwen. Errani richiama la forza del gruppo e le motivazioni della maglia azzurra. Garbin invita la squadra a concentrarsi sul proprio gioco. In palio c'è un posto in semifinale. La finale del torneo è prevista per il 27 settembre. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:04.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

coi principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Camorra, bene per oltre 5 milioni di euro confiscati un imprenditore del napoletano ritenuto vicino al clan Polverino. Terra dei Fuochi, sequestrata a Caivano un'area di oltre 6.000 metri quadrati trasformata in discarica abusiva. Sanità, prosegue lo stop ai ricoveri programmati nelle strutture private accreditate. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nuovo colpo ai patrimoni ritenuti riconducibili alla Camorra. La Guardia di Finanza ha confiscato beni per oltre 5 milioni di euro ad un imprenditore del napoletano considerato dagli investigatori vicino al clan Polverino. Il provvedimento interessa società, immobili e disponibilità finanziarie ed è stato adottato nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniale. Operazione ambientale a Caivano nel cuore della Terra dei Fuochi. I carabinieri hanno sequestrato un'area di oltre 6.000 metri quadrati utilizzata come discarica abusiva. Nel terreno sarebbero stati accumulati rifiuti di diversa natura. Il proprietario è stato denunciato e sono stati avviati gli accertamenti per verificare l'eventuale contaminazione del suolo e individuare la provenienza dei materiali. Resta aperto il confronto sulla sanità privata accreditata. Prosegue lo stop ai ricoveri programmati deciso dall'AIOP, mentre restano garantite le prestazioni urgenti. L'associazione chiede alla Regione Campania la definizione dei budget e dei contratti per il 2026, oltre all'adeguamento delle tariffe. Migliaia di prestazioni già rinviate. Infine Napoli entra nel vivo della preparazione alle regate preliminari dell'American's Cup. Predisposto un piano straordinario per la mobilità con il potenziamento dei collegamenti e modifiche alla circolazione nelle aree interessate dall'evento. L'arrivo dei team degli addetti ai lavori rappresenta anche un importante test organizzativo in vista dell'American's Cup del prossimo anno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:02.
2: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
3: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
4: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

maiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata trascorrerà con tempo stabile, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza una fase perturbata significativa. Sulle pianure prevarranno ampi spazi di sereno, al centro condizioni di generale stabilità con sole prevalente sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica nelle ore più calde, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Bel tempo anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia. Il quadro sarà nel complesso stabile, ma con una maggiore variabilità sui settori ionici e sulla Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili addensamenti e qualche locale precipitazione. Sul resto del meridione prevarranno invece sole e tempo asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, mantenendo un clima decisamente mite per l'inizio dell'autunno. Valori più contenuti sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate dall'afflusso di aria più fresca da nord. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali e ionici esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Operaio di 22 anni muore al Colosseo, aperta un'inchiesta, sospesi i lavori, manovra Giorgetti conferma la priorità del taglio delle tasse, nucleari via libera definitivo del Senato alla legge delega, scuola Valditara annuncia un decreto sul limite agli studenti che non conoscono l'italiano, all'ONU scontro tra Iran e Stati Uniti, la delegazione americana lascia l'aula, Washington invita Putin al G20 di Miami, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un ragazzo di 22 anni è morto mentre lavorava al Colosseo. Andrea Moretti, operaio specializzato negli interventi in quota, è precipitato nella notte da circa 10 metri durante l'installazione del nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, disposte l'autopsia e le verifiche sull'attrezzatura sequestrata. Gli investigatori devono chiarire perché l'imbracatura non fosse collegata alla fune. Il ministro della cultura Alessandro Giuri ha sospeso i lavori, il monumento è stato chiuso in segno di lutto. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede che venga accertato quanto accaduto e definisce inaccettabile la morte del giovane.
2: La riduzione delle imposte per il ceto medio resta tra le priorità del governo, lo conferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenuto alla Camera. Tra gli obiettivi c'è una revisione degli scaglioni IRPEF. Le decisioni, precisa il ministro, arriveranno dopo l'aggiornamento del quadro di finanza pubblica. Le scelte dell'esecutivo dovrebbero essere definite all'inizio di ottobre. Giorgetti richiama anche le nuove previsioni dell'OCSE che portano la crescita italiana di quest'anno dallo 0,5 allo 0,9%. Nella maggioranza resta il confronto sulle risorse. Salvini chiede una manovra più incisiva sugli investimenti, mentre Fratelli d'Italia frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
0: Il Senato ha approvato definitivamente la legge delega sul nucleare, già passata alla Camera. Il provvedimento affida al governo il compito di definire le regole per la costruzione e la gestione degli impianti, la sicurezza e controlli il trattamento del combustibile esaurito. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, annuncia i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Secondo il ministro dell'Integrazione tra nucleare e rinnovabili, rafforzerà l'indipendenza energetica del Paese. Favorevole anche Azione, contraria Alleanza Verde e Sinistra, che contesta costi, tempi e maturità delle tecnologie. Il voto conclude l'iter parlamentare della delega. L'applicazione concreta richiederà i successivi provvedimenti del governo.
2: Il governo intende intervenire con un decreto legge sul limite agli studenti che non conoscono adeguatamente l'italiano, lo annuncia il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. La soglia prevista è del 30% per classe. Il criterio, precisa il ministro, sarà la conoscenza della lingua e non la cittadinanza, potrà quindi riguardare anche studenti provenienti da altri paesi dell'Unione Europea. Secondo quanto annunciato, la misura interesserà i nuovi arrivi già da quest'anno, senza modificare la composizione delle classi esistenti. Saranno previste deroghe, 14 milioni di euro per rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Valditara esclude inoltre uno scontro con il Quirinale e indica nell'integrazione l'obiettivo dell'intervento.
0: Tensione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula durante l'intervento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il leader di Teheran ha accusato Washington di violare il diritto internazionale e ha definito l'Iran vittima del terrorismo. Durante il discorso ha mostrato fotografie di bambini uccisi nel bombardamento di una scuola. Pezeshkian si è detto disponibile a negoziare, ma ha escluso concessioni ottenute attraverso pressioni militari. Ha inoltre sostenuto che nuove sanzioni rafforzerebbero la resistenza del paese. Sul programma atomico, il presidente iraniano ha ribadito il rifiuto delle armi nucleari, rivendicando però lo sviluppo delle tecnologie per impieghi pacifici.
2: Gli Stati Uniti hanno invitato Vladimir Putin al G20 in programma a dicembre a Miami, lo ha annunciato al segretario di Stato Marco Rubio, spiegando che il vertice potrebbe consentire un confronto con Donald Trump e con gli altri leader mondiali. Washington auspica che il presidente russo accetti. Dopo l'incontro con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, Rubio ha riferito che Mosca e Kiev sono interessate ad una tregua nei settori dell'energia e del grano. Ha però sottolineato la difficoltà di un'intesa. Dal Cremlino resta una posizione prudente. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, mancano ancora le condizioni per avviare negoziati di pace.
0: Infine lo sport, il tennis. L'Italia prepara l'esordio contro la Cina nei quarti di finale della Billie Jean King Cup a Shenzhen. Le azzurre arrivano da campionessa in carica dopo i successi nelle ultime due edizioni. La capitana Tatiana Garbin può contare su Sara Errani, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Grant. La Cina ha avrà il sostegno del pubblico e sarà guidata dalla campionessa olimpica di Parigi Zheng Qinwen. Errani richiama la forza del gruppo e le motivazioni della maglia azzurra. Garbin invita la squadra a concentrarsi sul proprio gioco. In palio c'è un posto in semifinale. La finale del torneo è prevista per il 27 settembre. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 20:03.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, traffico regolare in queste ore lungo le principali strade della regione e anche sulle autostrade i tempi di percorrenza risultano regolari, ma attenzione perché questa notte saranno diversi i tratti autostradali chiusi per lavori. Sulla 1 Roma-Napoli dalle 22 alle 5 rimarrà chiuso il tratto tra il bivio per l'autostrada a 30 Caserta-Salerno e la barriera di Napoli Nord direzione Napoli. Sulla 3 la Napoli-Pompei-Salerno nella stessa fascia oraria non sarà transitabile la carreggiata in direzione Salerno tra Angri Sud e Nocera Inferiore. Sulla A16 la Napoli-Canosa dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Candela e Grotta Minarda verso Napoli. Ed infine anche in città a Napoli dalle 23 alle 6 rimane chiusa la tangenziale tra Arco Felice e Agnano e tra Doganella e Capodimonte direzione Capodichino, ma anche la carreggiata in direzione Pozzuoli sarà chiusa tra le uscite zona ospedaliera e Camaldoli. Bene, per il momento è tutto. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata trascorrerà con tempo stabile, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza una fase perturbata significativa. Sulle pianure prevarranno ampi spazi di sereno, al centro condizioni di generale stabilità con sole prevalente sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica nelle ore più calde, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Bel tempo anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia. Il quadro sarà nel complesso stabile, ma con una maggiore variabilità sui settori ionici e sulla Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili addensamenti e qualche locale precipitazione. Sul resto del meridione prevarranno invece sole e tempo asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, mantenendo un clima decisamente mite per l'inizio dell'autunno. Valori più contenuti sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate dall'afflusso di aria più fresca da nord. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali ionici esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Camorra, beni per oltre 5 milioni di euro confiscati a un imprenditore del napoletano ritenuto vicino al clan Polverino. Terra dei Fuochi, sequestrata a Caivano un'area di oltre 6.000 metri quadrati trasformata in discarica abusiva. Sanità, prosegue lo stop ai ricoveri programmati nelle strutture private accreditate. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nuovo colpo ai patrimoni ritenuti riconducibili alla camorra. La Guardia di Finanza ha confiscato beni per oltre 5 milioni di euro ad un imprenditore del napoletano considerato dagli investigatori vicino al clan Polverino. Il provvedimento interessa società, immobili e disponibilità finanziarie ed è stato adottato nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniale. Operazione ambientale a Caivano, nel cuore della Terra dei Fuochi. I carabinieri hanno sequestrato un'area di oltre 6.000 metri quadrati utilizzata come discarica abusiva. Nel terreno sarebbero stati accumulati rifiuti di diversa natura. Il proprietario è stato denunciato e sono stati avviati gli accertamenti per verificare l'eventuale contaminazione del suolo e individuare la provenienza dei materiali. Resta aperto il confronto sulla sanità privata accreditata. Prosegue lo stop ai ricoveri programmati deciso dall'AIOP, mentre restano garantite le prestazioni urgenti. L'associazione chiede alla Regione Campania la definizione dei budget e dei contratti per il 2026, oltre all'adeguamento delle tariffe. Migliaia di prestazioni già rinviate. Infine, Napoli entra nel vivo della preparazione alle regate preliminari dell'American's Cup. Predisposto un piano straordinario per la mobilità con il potenziamento dei collegamenti e modifiche alla circolazione nelle aree interessate dall'evento. L'arrivo dei team e degli addetti ai lavori rappresenta anche un importante test organizzativo in vista dell'American's Cup del prossimo anno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 21 e un minuto.
2: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
3: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
4: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
5: Beat Crazy. La striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata trascorrerà con tempo stabile in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza una fase perturbata significativa. Sulle pianure prevarranno ampi spazi di sereno. Al centro condizioni di generale stabilità con sole prevalente sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica nelle ore più calde, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Bel tempo anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia. Il quadro sarà nel complesso stabile, ma con una maggiore variabilità sui settori ionici e sulla Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili addensamenti e qualche locale precipitazione. Sul resto del meridione prevarranno invece sole e tempo asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, mantenendo un clima decisamente mite per l'inizio dell'autunno. Valori più contenuti sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate dall'afflusso di aria più fresca da nord. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali e ionici esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
4: È mezzanotte.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: È l'una.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento